vento non sia vita. I tuoi capelli in disordine sotto la bacia.